superato la membrana. Do via lino bianco pulito. A tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.